Uma wana lori Ayewa uma du oma ni Abigeru ni panu kemani Makule makwe satira mani

Adolowo sugbon Adarabia Adiba dile lori o aye wa lori Adiba Adolowo sugbon ni fokan bale o Adiba dile lori o ore te no de kompeni o e ba mi ki ore te ore te shala tuma ore te ore te e ba mi ki ore te.